con le giornate che sono devastanti, alla ricerca di un po' di fortuna. Farai i conti con la tua coscienza, contare i giorni persi per rabbia,

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Francesca Gallo, Leggera.